Io che conosco bene i guai, io che non ho porta fortuna, prevedo coccole e calcioni e mi difendo come so. Io che ho vissuto

c'era più, non c'era più la musica, giusto finisse qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima, giusto da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia,

lascio quest'amore grande come il mare, per non fargli troppo male e ricordare. Ma ieri tu la musica, nuova, strana magia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cate da quel pa?
8: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Questa volta tocca a me. Ciao a tutti, buongiorno, buona mattinata, buon fine settimana, buon sabato, buon tutto come sempre. Un ciao a tutti, un ringraziamento per essere di nuovo fedeli all'appuntamento ed abbiamo il consueto sabato, quello del o la va o lo spacca, quella della flottiglia vera, non quella di cuor di coniglio, quelli che non affrontano domande dirette, cioè a tempo reale. Gioco o la va o lo spacca a domanda risposta, in quanto, ripeto, avete in mano il telefono, non c'è bisogno di contare fino a 15, perché sentite benissimo quello che vi dico e voi dovete come sempre rispondere. Abbiamo, poi ne parleremo fra pochi minuti, abbiamo invece in concomitanza anche in questo caso, avete, non abbiamo, io non c'entro niente, la possibilità di rispondermi a come si chiamava il proprietario, l'ultimo proprietario del grande albergo de Traz a Salso. Grande personaggio e lo sa benissimo Giorgio e signora, ma non solo lui, lo sanno in tanti meno come posso dire, gli amici di bar della amica Anna. Loro non lo sanno, hanno detto delle castronate veramente eccezionali sul nome del proprietario Ferrario. Pensate, se Ferrario è stato, noi in pochi siamo mosche bianche, veri salsesi, unici salsesi, ma sentire un Ferrario padrone del Mango, per esempio, del Detraz è un po' un'eresia, ecco, chiamiamola col suo nome. Abbiamo poi per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Poi abbiamo il disco quiz intramontabile, ci vuole orecchio ma non l'avete, eccolo qui che lo ripropongo per l'ennesima volta, ripeto che potete dare le vostre risposte in diretta con il gioco o la va o la spacca.

0: mi manca Shazam. Se fosse su Shazam, subito avreste indovinato, ma diceva il grande Totò, ed abbiamo il rumore, peggio ancora. Il rumore è l'ultima risposta data dal dottor cardiochirurgo Giovanni Cagnoni, è stata una risposta azzeccata, insomma, un tostapane che tac scatta ed espelle il toast già pronto. È vero, Giovanni? Sentiamo comunque il rumore. Diciamo, io non ho il tostapane con espulsore automatico, ma insomma anche quello non credo che faccia quel rumore così forte. Potrebbe essere. Per il rumore sono 101 punti. Per gli altri tre giochi, Salso, Fidenza ed il Disco Quiz, sono 30 punti e 4 premi. Ora, senza indugio, vado a notiziare a tutti voi il buon sabato e il buon ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, tutti lo sapete, la baita, oggi non solo, tranne il martedì, sempre aperta, la baita che vi aspetta, la baita per praticare qualsiasi sport alla baita, potete andare, ma anche Calicanthus non scherza, Calicanthus piante e fiori, quel negozio che vi segue dalla nascita alla morte. Calicanthus è tutto questo, Calicanthus è piante, fiori, composizioni, Calicanthus è un buon caffè caldo, Calicanthus è ufficio informazioni, per avere il piacere di pagare col sorriso sulle labbra le vostre bollette di qualsiasi genere, senza le code, schede telefoniche, e poi Calicanthus. Qual è il pensierino? Poi farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la meravigliosa radio a comando vocale. Il pensiero del giorno: se per correggere, hai bisogno di umiliare, non sai insegnare.

abbiamo anche con il nostro cagnolino, quel meraviglioso cagnolino che è Agata. Chi vuole Agata? 10 mesi di dolcezza, giocherellone, meticcio, taglia media. Contattate Empa Adozioni Parma 347-03-61-628. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Però attenzione, quest'anno apre prima, sarà il primo appuntamento domenica 31 maggio. Per informazioni contattate Maria Rosa 339 20 03 835. Ed abbiamo invece in Cina. Cina scoppia una miniera, almeno 82 i morti. Miniera di carbone nella provincia di Shaanxi. Quanto riferisce l'agenzia stampa cinese, responsabile dell'azienda coinvolta, sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso, perché lì in Cina veramente chi sbaglia paga. Lì in Cina non scherzano, non c'è buonismo assoluto, però la Cina dovrebbe smettere di estrarre carbone ed inquinare il mondo. Ricordo a tutti voi che sono in corso le elezioni comunali, urne già da domani. Ricordiamolo che saranno coinvolti 17 capoluoghi di provincia, 700 i comuni italiani, ed vedremo, sarà un test di circa 6 milioni, dico 6 milioni di abitanti, di cittadini che andranno a votare. Ed abbiamo ancora notizie che fanno cronaca. 34 anni fa la strage mafiosa di Capaci, 23 maggio 1992, Cosa Nostra fece esplodere tratto di autostrada Capaci Sicilia. Morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca, i tre agenti di scorta. L'attentato fu ordinato dai vertici della cupola mafiosa, tutorine. Vennero usati 500 kg di esplosivo piazzati in un tunnel sotto la sede stradale. Diciamo che la mafia è la vergogna della nostra Italia. Ed sembra condizionale di rigore, perché quando c'è uno come Trump al comando del mondo, diciamo è tutto il condizionale, accordo vicino tra America e Iran. Rubio, ci sono dei lievi progressi nel piano di Hormuz anche. Vedremo se è vero, se sarà l'ennesimo campanello di allarme ventilato e poi rimangiato dagli stessi. Lascia Tulsi Gabbard, che è la capo degli 007 americani. Lei
ha motivato che lascia per gravi motivi di famiglia, ma ripeto, tutti invece sanno che era in completo disaccordo con quello che Trump sta facendo in America e nel mondo, tutti la imitassero, che a metà mandato rimandino a metà a casa intero Trump, o Trump se volete. Ed abbiamo invece la notizia: in quelle grotte serve un kit adeguato. Insomma, sono mille incongruenze che hanno portato a quell'incidente che è costato la vita a 6 persone, 5 membri della spedizione e un soccorritore, parla chiaro il responso, trovati gli altri corpi, ma ripeto, l'attrezzatura era inadeguata, l'attrezzatura non era certo per quelle grotte e ancora si cerca di capire se, ripeto, qualcuno ha dato autorizzazione. Addirittura la spedizione di Genova, che ha mandato e ha sponsorizzato, ha dato i soldi, non era al corrente che si immergessero a tale profondità e in quelle grotte pericolosissime. Comunque sarà la magistratura a fare, mi auguro, chiarezza anche dopo il recupero delle telecamere che erano piazzate sulle tute dei polombari, del sommozzatore. Ed abbiamo un fatto che è indegno per una Parma, bene, è una vergogna, è uno stilicidio che, ripeto, non dovevano darci. Giovani gruppo di criminali, e il branco ha colpito, pensate, ha aspettato in un parco, due professori che avevano avuto l'ardire di rimproverare quei giovanastri che vanno radiati dalla facoltà di scuola, non devono più andare a scuola. Se vogliono andare a scuola, paghino i genitori di questi ragazzi. Insomma, le telecamere parlano chiaro: calci, pugni nel parco della musica Parma, la scuola subito, provvedimenti. È stato anche lo stesso ministro Valditara a scrivere al preside della scuola per prendere provvedimenti più drastici che possano esserci, ma lo dico al preside, lo dico a Valditara: sono minorenni, non gli farete nulla, non potete farci nulla se non farli crescere con quella bacata mentalità che ormai tanti giovani hanno, quella di essere i padroni del mondo. Ed non è solo via Montanara, una inaugurazione della casa stupenda della salute, ricordiamolo, scritte indicibili sulla stessa casa della salute, imbrattati i muri. Il sindaco di Parma dice: sono state scritte parole schifose in via Montanara, ma se presi non gli faranno nulla, gli daranno una pacchetta sulla spalla e gli diranno: non farlo più, se lo fai fallo con della vernice
lavabile che si può lavare, proprio è una vergogna, è quello che sta succedendo nel mondo. Ed andiamo ancora, pensate l'arroganza dei ladri, e poi dicono che le carceri non tengono più carcerati, metteteli uno sopra l'altro, fateli a mo di wafer, uno sopra l'altro, ammucchiati, pane e acqua. Questo è il trattamento che meritano i delinquenti, coloro che delinquono. Questo qui rubava prima in un supermercato, poi in un negozio al centro di Parma, è stato scoperto e lui ha lanciato lì in via Garibaldi le scatolette di tonno che aveva rubato al supermercato contro la commessa del negozio. Ed andiamo con banconote false a Collecchio. Un ventottenne italiano aveva comprato un PlayStation con monete tutte false, perciò non era una che può essere, ricordiamo, affibbiata, ma aveva in mente di fare quello che ha fatto. Ed abbiamo invece una notizia di rifiuti abbandonati a Salso. Voi, se vi girate attorno, aumentano i casi, sempre di più abbandonano rifiuti, cresce anche il malcontento per il servizio. Io devo dire che qui alla radio e a casa il servizio è molto molto preciso, è veramente capillare. Comunque in varie zone di Salso c'è una lamentela unica per rifiuti abbandonati e per il disservizio. Abbiamo invece i nati oggi, intanto è San Crispino. Chi non lo sapesse, San Crispino è il protettore dei calzolai e di tutti coloro che vendono scarpe. È San Giovanni XIII De Rossi e San Desiderio. La mia donna si chiama Desiderio. I nati oggi sanno trasmettere energia positiva, emozioni agli altri, sono persone che non passano inosservati, hanno infatti un fluido che attira l'attenzione di solito in un senso positivo e anche seduttivo. L'amore per loro funziona a meraviglia. Sotto questo clima e sotto questo aspetto favorevole è un puro senso di famiglia, sono infatti ottimi genitori e si preoccupano della educazione dei figli e del benestare della famiglia. Attività crescente come arte e musica possono rappresentare un passatempo rilassante in quelli che si dedicano alle attività poi scientifiche, turistiche, tecniche durante il giorno, molto molto abili mantenere l'armonia fra le persone. Di solito costruiscono in sé, qui per sé, oggetti che poi si vantano di averli costruiti con le proprie mani. I pregi, attraente e molto molto convincente. I difetti, è molto frettoloso e tende a trascurarsi. Come sarà il tempo oggi? Sabato, tempo soleggiato, caldo in ulteriore aumento, zero termico a 3600 metri, con temperature minime più 14, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate
sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: O la va, o la spacca, o si sa, o non si sa. Come sempre, a domanda risposta, questo è lo slogan del O la va o la spacca da sempre. Ed abbiamo prima mi date un numero dall'1 al 10, poi a vostra scelta caccia alla pubblicità o il numero dell'8, ruota Milano questa sera quando Diletta ancora una volta estrarrà i numeri vincenti lì alla agenzia delle estrazioni non di denti per far vincere, mi auguro, qualche ascoltatore. Se ci siete, battete un colpo, io faccio chiacchierate volute per darvi la possibilità di prenotare la telefonata, ma se telefonate, ripeto, quando parte il brano, non vi prendo, non interrompo il brano, ma vado a farlo finire. Perciò questo è il caso. Eccolo qui, no? È arrivata la telefonata, perciò la prendiamo, sentiamolo subito. Siamo in linea.
6: Pronto?
5: Nella, siamo in linea.
6: Ciao Vittorio, il più basso.
5: Sì.
6: La baita, il 37.
5: Allora, Nella, l'1, baita, segno tutto, e il 37, il numero dell'8, eccolo qui, per la Nella, una domanda facile, facile, facile. Nella, ma so che lo sai, qual è, l'abbiamo studiato tutti, l'abbiamo risaputo, qual è l'unico, l'abbiamo già fatta anche tante altre volte, qual è l'unico mammifero velenoso?
6: Madonna,
5: sono proprio... Mamma. No, ascolta, calma, calma, non c'è...
6: Calma, no, calma, sangue freddo. Calma, non c'è... Calma, sangue
5: freddo. L'ornitoringo, l'ornitoringo.
6: Ecco, sono su una posta. Ciao e grazie.
5: Ciao Nella, grazie a te, sei sempre carina e gentile. L'abbiamo fatta... È una domanda che fra l'altro abbiamo fatto poco. L'unico animale, ed era abbinata l'anella alla stenome dell'amica Giovanna Iasone, a cui mando un saluto. Ciao Giovanna! Grande, grande Giovanna. Pronto?
7: Ciao, buongiorno Vittorio. Allora, mi dai il 2, poi il tortello, innamorato, il 59.
5: Allora, Silvana, il 2 di... Ah no, il 2 è il 59?
7: Sì.
5: 59 e l'uccello innamorato... pardon, il tortello! di invenna sempre fiore macca l'uccello
7: un po' balosa.
5: Sì, l'uccello innamorato, ma gli metta di... allora...
7: dopo
5: se la gente alla,
7: anche dorme.
5: Di la gente alla perla e dice no allora Silvana è toccata a te, ma penso che saprai rispondermi, penso che sia una domanda non difficile. Quali sono le uniche parole in un rogito notarili che non posso, che possono essere abbreviate? Cioè, in un atto notarile, quali sono le uniche parole che si possono abbreviare?
7: Saranno i dati anagrafici?
5: No, non, nessuna parola può essere abbreviata in un atto. No, prova a controllare. Non lo sapevo neanch'io, non lo sapevo neanch'io, ho letto. Nessuna, pensa te che anche non si può mettere chi ha la qualifica di dottore, di R, dottor, insomma, non si possono abbreviare nessuna parola in un atto notarile, così sappiamo qualcosa in più che non sapevamo magari fino a ieri, ed era abbinata la nostra Silvana, bravissima, alla nostra Nanda Vocation. Nanda, un saluto, un salutone alla Nanda, la che ci ascolta a Tabiano. Attendiamo un attimo. Ripeto, nessuna abbreviazione a nessuna parola in un atto notarile. Allora mi spingete proprio ad andare a proporre un brano di Claudio Baglioni, Baglioni che non si sbaglia mai, Gagarin. Ecco, pensate se Gagarin venisse al mondo, grande Gagarin che io adoro, quanto si vergognerebbe di un presidente come Putin, quanto vomiterebbe con un mamma mia, siamo in mano i potenti del mondo a degli incompetenti, delle persone che stanno facendo andare il mondo che progrediva, l'hanno

0: canzone degna di nota, veramente eccezionale, una canzone che voglio dedicare a tutte le mamme in ascolto. Per me è una, sono bloccato, perciò vado a prendere la telefonata. Pronto?
1: Sono Latina.
0: Sono Vittorio.
1: Ecco, bene. Allora, il 7, poi mi dai Workstation e il 51.
2: Tina, Vogue e 51. Allora, Tina, ascolta, meno male che è toccata a te, perché sei molto esperta in musica, molto, molto esperta.
1: Ma non ho più memoria.
2: Veramente, la perdiamo un po' tutti, ma anch'io, non ho più, delle volte, no, è vero, non è... Sì, è vero, confermo nel pieno che, insomma, non si è più proprio... Comunque, questa canzone tu la sai. È una canzone, me la continui, io mi fermo a un certo punto, tu la continui, perché sei bravissima nelle canzoni. Allora, che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione.
1: Cresce piano piano.
2: Bravissima, brava Tina.
0: Brava, l'ho detto che la Tina è un mito nelle canzoni, Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri, canzone non all'Anna di Varano, che lei va le stranezze, li trova fuori tutte le stranezze, quelle più difficili non indovinereste mai con l'Anna, se fosse lei da questa parte, è molto molto bella. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Brava Tina, brava anche a mo, perciò per Tina un due confezioni di crema della Pilogen per Tina, che sono favolose, ringrazio la Pilogen Carezza. Ed anzi, guardiamo

0: La canzone Pertina sarà poi nella seconda parte. Prendiamo anche questa telefonata.
1: Pronto?
0: Diletta.
1: Allora, ti dico l'otto e la Peugeot e 46.
2: Diletta, voce molto bella, 8, fratelli da Vighi, Vighi con la Peugeot, Diletta, hai una voce, Diletta ascolta, la spugna, non quelle sintetiche, la spugna di mare, di quale categoria vegetale fa parte?
1: Sai che non lo so.
2: Dai, sforzati un momentino.
1: Sì, dura sforzata.
2: Non quelle si trovano. La famosa.
1: È mica un pesce, no. Non lo so.
2: Hai ragione, ecco, vedi, brava. È un animale, non è un vegetale, brava. Hai visto? Brava.
0: Brava Diletta, non è. Era una domanda trabocchetto, la Diletta non ci è caduta. La spugna di mare, quale categoria vegetale fa parte? Ma la spugna di mare è un animale, non è un vegetale. Brava Diletta, un bel CD, grande orchestre per Diletta.

Mamma mia, quando si ha premura non si riesce a trovare le canzoni che si vorrebbe. Lo facciamo poi con più comodo. Sarà perché ti amo. Ecco, l'ho trovata. Era la penultima del canestrino. Per te, Tina.

0: della sabato il gioco o la valla spacca. Sentiamo qual è la pubblicità battezzata. Dovrebbe essere immobiliare. Sa, ecco, devo tirare su la levetta.
1: Gio, prima della pubblicità battezzata è Immobiliare Salsese. Casa la
0: Immobiliare
1: pubblicità di oggi, che è
0: Salsese
1: sabato
0: di
1: 23
0: Alessandro
1: maggio.
0: Cavalli. Perciò in sottofondo c'era la pubblicità, è passata alle 9. Vado con la pubblicità vera. Dopo questa bella canzone dei Ricchi e Poveri, andiamo con lui, la fibrosi cistica.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grezzo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
3: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

vedo le due linee se le volete, logicamente, se no la musica come sempre la fa da padrona anche in questo programma. Le mie lunghe chiacchierate per attendere se ci sono le telefonate, se no ripeto, non blocco nel modo più assoluto i brani che sono in onda. Passiamo per esempio al prossimo brano, molto bello, un Renzo Arbore che ci propone il clarinetto, che logicamente è una canzone che ha presentato a Sanremo a doppio senso.

0: Belle Lus. Grande Renzo Arbore è un altro di quei personaggi che veramente ha fatto la storia musicale italiana con Gli Amici della Notte. È veramente un gruppo folk italiano bravissimo. Pronto? Pronto?
1: Sono Anna.
0: Sono Vittorio. Sì.
1: Sì. Dunque mi dai. Sono il 4.
2: E ti sto ascoltando, eh?
1: Ma sento male, beh. Il 4, e poi per la pubblicità mi dai Pegaso, e per il numero dell'8 mi dai il 19.
0: Oh, bravissima Anna, brava. Non ho capito, vabbè, non ho capito quello che
1: dici. Perché c'è la televisione con l'aria che non va bene al ripetitore.
0: È lo stesso, dai. Spolvereremo un po' il ripetitore. Allora, Anna, ascolta, sai dirmi, sai cosa sono i borlotti?
1: Sì. Sì, i fagioli rossi, dai.
0: I borlotti. Sai dirmi dov'è la zona, la provincia, dove sono più pregiati i fagioli, che me i fagioli in Piazza Botta?
1: Sono nel Piacentino, Piacenza.
0: Piacenza. Sono a Vigevano. Grazie. Non c'entra niente i pissarei cui faccio a Vigevano ci sono la zona doc del borlotto. Grazie Anna, grazie infinite. Non a Piacenza c'hanno la coppa, c'hanno la bonarda, c'hanno, cos'hanno? Tina, fammi venire in mente cosa avete. Ma i borlotti, negli orti ci sono anche lì a Piacenza, ci sono anche qui, però la zona primaria dove c'è i borlotti, come i pomodori di San Marzano, è vero? Vigevano. Ed abbiamo Anna che era abbinata a Calicanthus Piante e Fiori. A cui mando un saluto. Adesso dedichiamo ad Anna e Company un bel ballo di gruppo, molto bello. Sentitelo. Ehi, baby, balliamo in ballo di gruppo, dai. Okay.

Chiedo scusa, stavo controllando, sono un paciugone, stavo controllando se mi dava su Shazam questo brano che è appunto Hey Baby, ricordiamolo, molto molto bello, molto bello con DJ Ozzy. Beh, me lo dà e come? Non mi dà però il disco quiz, quello che andate alla ricerca invano da tanti tanti mesi. Ed andiamo con Pierangelo Bertoli e il suo pescatore.

una bella accoppiata al grande Pierangelo Bertoli e la grande Fiorella Mannoia. Abbiamo altro brano che avete dimenticato, ve lo risolverò io questa mattina. Avete visto i rompiballe, stamattina non si fanno sentire, non si, meglio così, per la moda, non si intrufolano in mezzo alle domande. Uno specialmente che potrebbe dare il numero, glielo concediamo, e come potrebbe farlo, ma ben lungi, insomma, ci arrivano e come. Andiamo con Sergio Caputo. Sergio Caputo che ha fatto una canzone molto bella, che è Un sabato tremendo, un sabato tutto italiano.

0: pensate Sergio Caputo, che poi ha partecipato anche dopo aver lanciato questa bella canzone, io la giudico una bellissima canzone, ha partecipato anche lui al Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo che mi pugnala, dice nella canzone, ti pugnala. Poi ha partecipato con medio successo con canzoni che non era poi questa. Logicamente non poteva recriminare il Festival di Sanremo cui partecipava. Bene, qui concludo il sabato insieme con il gioco o la va o la spacca. Voi della flottiglia, avete giochi specifici e domande specifiche nel corso della settimana. Diletta avrà il compito di segnalarmi, dopo averlo estratto, il numero del lotto primo e suo estratto su Milano. Intanto andiamo ad ascoltare qual è la pubblicità battezzata nella seconda parte.
1: Pubblicità
0: del
1: battezzata
0: gioco.
1: Maya. Informazioni si è trasferita. La pubblicità battezzata.
0: E avete sentito, era la pubblicità delle 9:30. Maya, Maya. Un saluto ad Antonella et company. Vado con la pubblicità. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 sarò di nuovo con voi.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Bo Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: La voce delle stelle.
3: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo, Ariete. La giornata non presenta grosse variazioni, si può realizzare bene e con poco sforzo. Consente di stringere i tempi. Toro. Con un minimo di buona volontà, tutte e tre le decadi hanno il loro buon giorno da realizzare. Gemelli. La seconda decade ha il suo giorno teso. Non prendete decisioni in base a sensazioni, stati d'animo passeggeri. Cancro. Se avete valori vergine, lasciate stare la facile ironia. Non vi fate, certo, degli amici. Leone. Se avete valori vergine, non lasciatevi cogliere da sensazioni depresse. C'è solo qualche momento di stanchezza e ancora tanto di positivo che si può realizzare. Vergine. Ci vuole un pizzico di attenzione e un po' di saggezza per resistere alla tentazione di sentirsi perseguitati e incompresi. Si tratta di sensazioni passeggere che oggi possono rendere la vostra compagnia piuttosto pesante da subire. Bilancia. Chi possiede valore Scorpione oggi può affrontare anche situazioni complicate senza correre il rischio di distorcerle ulteriormente. Scorpione. Se dovete trattare affari importanti, fidatevi dell'intuito e dell'esperienza. Non partite mai seguendo i suggerimenti dettati da preconcetti, dalle remore personali. Sagittario. L'umore si guasta sul più bello e può scapparvi anche la pazienza. Cercate di essere più diplomatici. Capricorno. Se avete l'ascendente Capricorno, è un momento particolarmente felice anche negli affetti. Si possono stabilire intese profonde, tanto fisicamente quanto intellettualmente. Acquario. Vi conviene parlare con calma e apertamente di ciò che vi preoccupa. Meglio se con persone fidate, con i diretti interessati, se si tratta di familiari. Così che ogni dubbio o incertezza possa essere fugato prima che ognuno si arrocchi sulle proprie posizioni. Pesci. Per le donne del segno il giorno è veramente unico. Aggiunge qualcosa di irresistibile al consueto e già notevole fascino, al magnetismo personale.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Poi la la la la!
4: Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi!
4: Spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Bob Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, tutti lo sapete, la baita, oggi non solo, tranne il martedì, sempre, sempre aperta, la baita che vi aspetta, la baita per praticare qualsiasi sport alla baita, potete andare, ma anche Calicanthus non scherza, Calicanthus piante e fiori, quel negozio che vi segue dalla nascita alla morte. Calicanthus è tutto questo, Calicanthus è piante, fiori, composizioni, Calicanthus è un buon caffè caldo, Calicanthus è ufficio informazioni, per avere il piacere di pagare col sorriso sulle labbra le vostre bollette di qualsiasi genere, senza le code, schede telefoniche e poi Calicanthus. Qual è il pensierino? Poi farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la meravigliosa radio a comando vocale. Il pensiero del giorno: se per correggere hai bisogno di umiliare, non sai insegnare.

saremo anche con il nostro cagnolino, quel meraviglioso cagnolino che è Agata. Chi vuole Agata? 10 mesi di dolcezza, giocherellone, meticcio, taglia media. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Però attenzione, quest'anno apre prima, sarà il primo appuntamento domenica 31 maggio. Per informazioni contattate Maria Rosa 339 20 03 835. Ed abbiamo invece in Cina. Cina scoppia una miniera, almeno 82 i morti, miniera di carbone nella provincia di Shaanxi. Quanto riferisce l'agenzia stampa cinese, responsabile dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso, perché lì in Cina veramente chi sbaglia paga. Lì in Cina non scherzano, non c'è buonismo assoluto, però la Cina dovrebbe smettere di estrarre carbone ed inquinare il mondo. Ricordo a tutti voi che sono in corso le elezioni comunali, urne già da domani. Ricordiamolo che saranno coinvolti 17 capoluoghi di provincia, 700 i comuni italiani, ed vedremo, sarà un test di circa 6 milioni, dico 6 milioni di abitanti, di cittadini che andranno a votare. Ed abbiamo ancora notizie che fanno cronaca. 34 anni fa la strage mafiosa di Capaci, 23 maggio 1992, Cosa Nostra fece esplodere tratto di autostrada Capaci Sicilia. Morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca, i tre agenti di scorta. L'attentato fu ordinato dai vertici della cupola mafiosa, tutt'ora. Vennero usati 500 kg di esplosivo piazzati in un tunnel sotto la sede stradale. Diciamo che la mafia è la vergogna della nostra Italia. Ed sembra condizionale di rigore, perché quando c'è uno come Trump al comando del mondo, diciamo è tutto il condizionale, accordo vicino tra America e Iran. Rubio, ci sono dei lievi progressi nel piano di Hormuz anche. Vedremo se è vero, se sarà l'ennesimo campanello di allarme ventilato e poi rimangiato dagli stessi. Lascia Tulsi Gabbard, che è la capo degli 007 americani. Lei
ha motivato che lascia per gravi motivi di famiglia, ma ripeto, tutti invece sanno che era in completo disaccordo con quello che Trump sta facendo in America e nel mondo. Tutti la imitassero, che a metà mandato rimandino a metà a casa intero Trump o Trump, se volete. Ed abbiamo invece la notizia: in quelle grotte serve un kit adeguato. Insomma, sono mille incongruenze che hanno portato a quel incidente che è costato la vita a 6 persone, 5 membri della spedizione e un soccorritore, parla chiaro il responso, trovati gli altri corpi, ma ripeto, l'attrezzatura era inadeguata, l'attrezzatura non era certo per quelle grotte e ancora si cerca di capire se, ripeto, qualcuno ha dato autorizzazione. Addirittura la spedizione di Genova, che ha mandato e ha sponsorizzato, ha dato i soldi, non era al corrente che si immergessero a tale profondità e in quelle grotte pericolosissime. Comunque sarà la magistratura a fare, mi auguro, chiarezza anche dopo il recupero delle telecamere che erano piazzate sulle tute dei polombari, sommozzatore. Ed abbiamo un fatto che è indegno per una Parma, bene, è una vergogna, è uno stilicidio che, ripeto, non dovevano darci. Giovani gruppo di criminali, e il branco ha colpito, pensate, ha aspettato in un parco, due professori che avevano avuto l'ardire di rimproverare quei giovanastri che vanno radiati dalla facoltà di scuola, non devono più andare a scuola, se vogliono andare a scuola paghino i genitori di questi ragazzi. Insomma, le telecamere parlano chiaro: calci, pugni nel parco della musica Parma, la scuola subito provvedimenti, è stato anche lo stesso ministro Valditara a scrivere al preside della scuola per prendere provvedimenti più drastici che possano esserci, lo dico al preside, lo dico a Valditaro: sono minorenni, non gli farete nulla, non potete farci nulla se non farli crescere con quella bacata mentalità che ormai tanti giovani hanno, quella di essere i padroni del mondo. Ed non è solo via Montanara, una inaugurazione della casa stupenda della salute, ricordiamolo, scritte indicibili sulla stessa casa della salute, imbrattati i muri. Il sindaco di Parma dice: sono state scritte parole schifose in via Montanara, ma se presi non gli faranno nulla, gli daranno una pacchetta sulla spalla e gli diranno: non farlo più, se lo fai fallo con della vernice
lavabile che si può lavare, proprio è una vergogna, è quello che sta succedendo nel mondo. Ed andiamo ancora, pensate l'arroganza dei ladri, e poi dicono che le carceri non tengono più carcerati, metteteli uno sopra l'altro, fateli a mo di wafer, uno sopra l'altro, ammucchiati, pane e acqua. Questo è il trattamento che meritano i delinquenti, coloro che delinquono. Questo qui rubava prima in un supermercato, poi in un negozio al centro di Parma, è stato scoperto e lui ha lanciato lì in via Garibaldi le scatolette di tonno che aveva rubato al supermercato contro la commessa del negozio. Ed andiamo con banconote false a Collecchio. Un ventottenne italiano aveva comprato un PlayStation con monete tutte false, perciò non era una che può essere, ricordiamo, affibbiata, ma aveva in mente di fare quello che ha fatto. Ed abbiamo invece una notizia di rifiuti abbandonati a Salso. Voi, se vi girate attorno, aumentano i casi, sempre di più abbandonano rifiuti, cresce anche il malcontento per il servizio. Io devo dire che qui alla radio e a casa il servizio è molto molto preciso, veramente capillare. Comunque in varie zone di Salso c'è una lamentela unica per rifiuti abbandonati e per il disservizio. Abbiamo invece i nati oggi, intanto è San Crispino. Chi non lo sapesse, San Crispino è il protettore dei calzolai e di tutti coloro che vendono scarpe. È San Giovanni XIII De Rossi e San Desiderio. La mia donna si chiama Desiderio. I nati oggi sanno trasmettere energia positiva, emozioni agli altri, sono persone che non passano inosservati, hanno infatti un fluido che attira l'attenzione di solito in un senso positivo e anche seduttivo. L'amore per loro funziona a meraviglia. Sotto questo clima, questo aspetto favorevole, un puro senso di famiglia, sono infatti ottimi genitori e si preoccupano della educazione dei figli e del benestare della famiglia. Attività crescente come arte e musica possono rappresentare un passatempo rilassante in quelli che si dedicano alle attività poi scientifiche, turistiche, tecniche durante il giorno, molto molto abili mantenere l'armonia fra le persone. Di solito costruiscono in sé, qui per sé, oggetti che poi si vantano di averli costruiti con le proprie mani. I pregi, attraente e molto molto convincente. I difetti, è molto frettoloso e tende a trascurarsi. Come sarà il tempo oggi? Sabato, tempo soleggiato, caldo in ulteriore aumento, zero termico a 3600 metri, con temperature minime più 14, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate
sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 23 maggio.
1: Oggi si festeggiano due santi. Il primo è San Desiderio, vescovo di Langres, che fu ucciso dai Vandali perché aveva difeso il popolo della sua città. Il secondo è San Desiderio, vescovo di Vienna, ucciso per ordine di Teodorico, re dei Goti.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Desiderio.
1: Il nome Desiderio è assai chiaro, non c'è molto da dire. Deriva dalla parola latina desiderium, che significa desiderio e che esprimeva il desiderio, appunto, della salvezza divina.

0: Nato il 23 maggio 1813, Richard Wagner aveva pochi mesi quando morì suo padre, funzionario di polizia a Lipsia in Germania.
1: Sua madre si risposò con l'attore e ritrattista Ludwig Geiger ed ebbe una grande influenza sul bambino.
0: Dopo aver assistito ad un concerto di Beethoven, Richard Wagner, ancora molto giovane, si mise a studiare musica. Trascurò gli studi. La madre insisteva perché si iscrivesse all'università, ma il giovane si appassionò soprattutto al gioco e alle allegre serate trascorse con i compagni e non esitava a battersi in duello quando occorreva.
1: A 16 anni fece eseguire un'ouverture per orchestra che fu accolta con stupore, tanto il suo genio sconvolse le tradizioni.
0: Come direttore d'orchestra, Wagner fu attivo in Francia, in Italia, in Svizzera e in Germania, sempre in preda a gravi difficoltà finanziarie.
1: Tuttavia, Wagner continuò a comporre, instancabilmente. Spesso il suo estro musicale, assai scenico, gli creò nemici, che però mai avrebbero messo in dubbio la grande creatività del maestro.
0: Alla fine della sua vita, il compositore si dedicò alla creazione del teatro di Bayreuth, in Germania, dove si rappresentarono le più grandi opere del secolo e dove, da allora, hanno avuto luogo i più importanti festival della musica.
1: Bayreuth è diventata anche meta di pellegrinaggi dei sempre più numerosi ammiratori di questo grandissimo artista.
0: Maggio 1947. Il generale Juan Domingo Perón è da un anno il presidente della Repubblica Argentina, grazie ai suffragi dei descamisados, gli operai e i contadini che possiedono soltanto la camicia.
1: Nel 1948 Perón vara un piano quinquennale che investirà 6 miliardi di pesos, ma la sua politica demagogica finirà per condurre l'economia argentina ad un grave deficit. Dopo 12 anni di dittatura, egli sarà costretto da una rivolta militare a prendere la via dell'esilio.
0: Cannes, 23 maggio 1980. Premio ex aequo al Festival Cinematografico a Kagemusha del regista giapponese Akira Kurosawa e All Day Jazz dell'americano Bob Fosse.
1: La Francia non è stata però dimenticata. Un premio speciale della giuria, presieduta da Kirk Douglas, va infatti ad Alain Resnais per Mio zio d'America.
0: E chiudiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i record.
1: Oggi è di scena una disciplina sportiva un po' faticosa, la maratona dei salti con i trampoli a molla. Campione indiscusso di questo sport è Steve Ennis della Pennsylvania, il quale è riuscito a compiere 100.013 salti consecutivi in 16 ore e 15 minuti.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ecco qua, chiedo scusa per il minuto e mezzo, due di ritardo. Il bus, scuola bus, si vede che l'autista o non era pratico, una coda di 6-7 auto dietro quel bus, da Salso fino alla radio, 2,5 chilometri, insomma, per logicamente appoggia nelle curve, i bambini non puoi sorpassarlo, perlomeno quelli che sono davanti, insomma, il ritardo giustificato. Un ciao a tutti, un buongiorno, un buon appetito a tutti voi, anche buon caldo, si sta bene, la sua stagione, ed tanta tanta voglia di ascoltare tanta tanta bella musica, come solo voi sapete scegliere nel nostro programma. Un ringraziamento a tutti voi che mi direte, poi ho un quiz, un indovinello molto bello che ha fatto Donatella, guardiamo se li inserirete. Abbiamo i vari giochi per quelli della flottiglia, cioè i coraggiosi, per gli altri come sempre premi minori, fa anche rima, coraggiosi minori, ed abbiamo il nome dell'ultimo proprietario del grande albergo Detraz a Salso. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, si veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo poi il disco quiz, mannaggia, l'orecchio proprio non esiste l'orecchio, sentiamolo, quanto è bello questo brano. Vedo l'ora di poterlo mettere a pieno e in tutte le sue sfaccettature.

Mettitele bella botta, mettitele bella botta. E poi il rumore, Giovanni, dopo il tostapane, cosa ti viene in mente per questo rumore? Beh, ho visto che Diletta, non so se è in ascolto già a casa, mangiare la pappa, se Diletta è lei la regina del rumore, ha individuato, ma finora mi avete detto cose che nessuno di voi mi ha spaventato. Per dire, mamma mia, mi hanno indovinato il rumore, devo rifarlo, sentite. Tac! Tac! Oh, Anna, i crackers non fa così neanche il grissino, Neanche i fugolosi, neanche i torinesi. Allora, cosa può essere che fa questo rumore? A voi dirmelo. E vado immediatamente a completare

Cosa dice il nostro almanacco? Dice che oggi è San Desiderio. La mia donna si chiama Desiderio, è una vecchia bellissima canzone. Abbiamo vescovo e martire. Poi abbiamo John Collis. Era bella botta. Si quant'anni la compisse? 93. 93. Le non so mia chi le, nanca culle, nanca culle, chieta iancunus mia. Perciò giro, lo chiamano Trinità, lo chiamano Trinità, guardatelo voi, meno sicuro, lo chiamano Trinità. Andiamo con chi nasce oggi, avrà un... Apple magnetico sarà attratto dalle attività creative e specialmente quelle musicali. Per cittadini le leggi si applicano, per gli amici si interpretano, per alcuni si eludono. L'ha detto Giovanni Ciolitti. È vero, le leggi, non ditemi che la legge è uguale per tutti. No, non ditemelo. Nel modo lo dice anche Giovanni Ciolitti. Ed abbiamo il sole è sorto alle 5.46, tramonterà alle 20.54, luna crescente, si leva alle 17.51, cala alle 2.51. Proverbio del giorno, chi non ci nasce per un lavoro è inutile che insista. Perciò cosa dice Umbria? Chi le mie fa per quel lavoro le, che lascia le, che fa netar lavoro, detto in bel dialetto. Allora, oggi è la giornata della legalità. In due la pole legalità, me a tel somia dir, istituita. La giornata della legalità nel 1997-1992 allo svincolo di Capaci, un'esplosione uccide il giudice Giovanni Falcone, tutta la sua scorta, la moglie, è una cosa, la mafia andrebbe sterminata fino all'ultimo mafioso. È proprio sterminata, è stritolata e poi bruciata nel modo più assoluto.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, tutti lo sapete, la baita, oggi non solo, tranne il martedì, sempre, sempre aperta, la baita che vi aspetta, la baita per praticare qualsiasi sport alla baita, potete andare, ma anche Calicanthus non scherza, Calicanthus piante e fiori, quel negozio che vi segue dalla nascita alla morte. Calicanthus è tutto questo, Calicanthus è piante, fiori, composizioni. Calicanthus è un buon caffè caldo, Calicanthus è ufficio informazioni, per avere il piacere di pagare col sorriso sulle labbra le vostre bollette, di qualsiasi genere, senza le code, schede telefoniche, e poi Calicanthus. Qual è il pensierino? Poi farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la meravigliosa radio a comando vocale. Il pensiero del giorno: se per correggere hai bisogno di umiliare, non sai insegnare. Vero, non si deve umiliare qualcuno perché ne sa meno di te, non si deve umiliare qualcuno per insegnarlo, quello non è buona scuola. Oggi il giorno di Capaci, segnò la storia d'Italia, dice Mattarella. Domani e dopo ci sarà un test elettorale con 6 milioni di italiani, 700 comuni che andranno al voto, 17 sono capoluoghi di provincia, perciò è un bel test, e vedrete, lunedì sera tutti hanno vinto, anche chi ha perso dirà si poteva perdere di più. È vero, il politico è fatto così, insomma, sa girare la frittata senza farla bruciare. Intanto, per grazie a Trump, autotrasporti sono stati spesi, stanziati 300 milioni, stop alle tasse per gli autotrasportatori, sospeso lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Insomma, in coro, grazie Trump, grazie a questo genio incompreso, purtroppo me lo mi capì, ma io non è che capisca molto, qualcuno capisce molto più di me, grande forse l'ha capito anche
1: la maggioranza, specialmente la Meloni, che stringeva l'occhiolino a Trump, diciamo la verità, gli stringeva l'occhiolino, la strage di Capaci avviò la risorsa civile, perciò tutti sappiamo che ha dato il via a una bella botta media. Trump prepara un raid in Iran, altro che fermo, questo è un po' pazzo ed è capace di innescare una terza guerra mondiale. Teheran, accordo non è imminente. Perciò lui sbraita ai 420 che è già tutto risolto, mentre invece non è. New York Times, Netanyahu escluso dai colloqui di pace, da copilota a semplice passeggero. Ormai Netanyahu logicamente ha fatto o ha ucciso con i suoi ordini 75.000 palestinesi ormai ai ferri corti. È scoppiata una miniera in Cina, finora sono circa 90 morti, 10 i dispersi, 120 feriti, si cerca ancora tra le macerie. Poi dettaglierò alle 14.30. Edmang le domenica, soleggiata, calda, zona zero termico, 3700 metri, temperature minime più 15, massime più 31, 20 deboli. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Allora, primo brano che richiede Pia di Parma. È la grande Pia di Parma che richiede degli Homo sapiens. Dolce malattia, la dedica a tutti i simpatici ascoltatori della radio.

0: pensate che stamattina, come vado al bar a 10:30, un quarto alle 11, insomma, mi prende il chicco. Aveva già riunito davanti al banco chicco, posso dirlo, no? Tutto di dominio pubblico, coloro che parlano il dialetto di più al bar. Allora, Vittorio, fai la domanda di ieri, sentiamo chi risponde. E a questo punto ho detto, la domanda è, come si dice a uno tremendo, terribile, incallito, delinquente? Allora, delinquente, una brutta persona, mi rendete di tutti, ma nessuno ha saputo. Salso, Fidenza, c'è il libro, lo sa, qui da noi Cayenne, insomma, non è in auge, Cayenne, sappiatelo, Cayenne, ma non salsese. Nel modo più, non mi ha detto Latina, che magari a Piacenza se lo dice Latina lo dicono, Cayenne proprio, parola del chicco che mi ha teso il trenello. Davanti al banco c'erano, c'era Andrea, Francesco, Roberto e Sergio, che parlano il dialetto più che l'italiano, ma nessuno ha saputo Cayenne. Allora, adesso vi do 5 punti, 5, non 2, non 3, e sono sicuro 15, un secondo in più fa difetto. Allora, chi è? Secondo me è sempre uno dei due disturbatori, dimmi. L'ho detto, è uno dei due disturbatori che, mamma mia, hanno ben rotto i coglioni, ha rotto tanti coglioni che non ce ne sarebbero più al mondo, invece purtroppo prolificano, veramente anche cominciato quando ho cominciato il programma a suonare. Sapete dirmi 5 punti, cos'è dopo, cancello tutto perché lo andate a trovare. Chi è il bastardo del Grappa? Bastardo del Grappa. Quindici. Chi è bastardo del Grappa? Non vi la, non andate adesso, se andate su social, su qualsiasi cosa lo trovate. Pensate che l'ho saputo solo ieri e ve l'ho detto subito, l'ho fatto subito come domanda, bastardo del Grappa è un formaggio tipo un asiago che viene fatto in quella zona, si chiama bastardo del Grappa. Non c'entra niente i bastardi. Bastardo del Grappa, controllate, sapevo che senza l'appoggio non avreste indovinato, ed abbiamo Anna, sentiamo l'Anna. Anna,
1: buongiorno Vittorio, senti, per l'albergo e proprietario era
0: purtroppo. Mamma mia, purtroppo devo bloccare le linee per i disturbatori. Sono di una demenza, di una ignoranza che no, io sono torturato dal telefono, ho bloccato le linee.
2: No, new message. message. All message. Play it back.
1: Buongiorno Vittorio. Senti, per l'albergo Lucas, il proprietario era un certo Curatelli, non lo so. E per il rumore è il manico di un secchio che si chiude. E poi se mi fai azzurro, incrementano.
0: Anna. Improvvisare o tentare a bocciare non si arriva alla soluzione. Non è non ho mai sentito quel nome fra gli albergatori di Sanzio. Il rumore non l'ho capito.
1: Sì. Senti, per l'albergo il proprietario era un certo Curatelli.
0: Mai sentito in vita. Mai.
1: E per il rumore è il manico di un secchio che si chiude. E poi se mi fai azzurro...
0: Cos'è? Una... Anna, chiedo scusa, cos'è un secchio che si chiude? Comunque siamo fuori strada. Ho sbloccato le due linee telefoniche. Adesso andiamo con Azzurro Celentano.

0: Allora, dovrebbe esserci
1: no,
0: la telefonata.
1: Message. All message. Play back.
2: Salve Italia, ecco, sono Norma. Mi faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori e San Vinci e a sempre sì. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao Vittoria, sono Lanella. Ringrazio la Norma e gli metti un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Grazie a te. Ed andiamo prima che prima di mandare in onda queste due che non ho ancora preparato, andiamo con Irma di Fidenza che richiede Di Battisti ancora tu.

0: è sempre Battisti. Allora, voi della flottiglia del sabato, quattro premi, aggiungiamo un salame del salumificio Parenti a Zibello, oltre che a Vogue Fashion, oltre che a Stenome dell'amica Giovanna Iasoni e Baroni Ceramiche, mettiamo un salame del salumificio Parenti, più un 20 punti in omaggio, per gli altri 3 punti. Sapete dirmi un nome di donna qualunque, mi interessa cosa faccia nella vita, che inizia con G. Un nome al femminile che inizia con la G. Cominciamo a agevolare la flottiglia. 4 premi, 20 punti, per, li diamo subito.
1: Gianna.
0: Per Latina, chiaro, bello, bello, sentito come sentiva bene quando Latina parla bene, sente da Dio. 5, 4, 3, eccolo qua.
1: Giulia
0: per Silvana. Giulia per Silvana, 5, 4, 3, 2, 1, sentiamo, è una grande, grande amica, è una grande amica.
2: Il nome battezzato è Giuseppina.
0: È grande
2: amica. Il nome
0: amica
2: battezzato
0: è Giuseppina. Cavatorta, per Enrica, se sei in ascolto, ho pensato alla Giuseppina, alla nostra Giuseppina, meravigliosa. Andiamo con la norma di parola.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Salve Italia, sono Norma. Io faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori che sono vinti da sempre sì.
0: Perfetto, dal Sanremo di quest'anno, Sal De Vinci, staccami le parole, Norma, per sempre. Spera sempre sì.

0: Ed andiamo, ecco qui ho alzato perché sentiva adagio la telefonata della Norma. Sapete dirmi, attenzione, io saprei rispondere subito, qual è il più famoso, bellissimo museo di Firenze? Famoso in tutto il mondo. Qual è il più famoso museo? Eccolo qui, vale un punto, regalo un punto. La Galleria degli Uffizi, 6 secondi esatti per Tina, che a pieno diritto vince il punto, ed andiamo 6 secondi. Bravissima Tina, andiamo con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oi, la, la, la, la,
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Gustosissimi!
4: Spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
8: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
8: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
12: Sceriffa, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
13: Ma no, ma da 5 cata da che il pa?
14: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
13: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
12: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
15: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
16: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
15: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
16: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Senta, una domanda che vale un punto, ci accomuna Salso, Fidenza e tutte le zone limitrofe, non lo so, a Piacenza e a Reggio Emilia, ma a noi Salso e Fidenza, Soragna, è vero Enzo, ci accomuna non poco. Perciò non è tipica di Salso o di Fidenza o viceversa, ma è per tutti, non è certo come, ripeto, Cayenne, mamma mia, mai sentito, mai da detto, sono rimasto per proprio, non ho mai, pensate, è lui, lui o lei, eccomi qua, è lui o lei, l'ho detto, ho dato la linea. Pensate, si introduce appena c'è la tensione del gioco. Allora, come diciamo in vernacolo a coloro che alle baby gang che alla notte vanno a rubare, delinquono insieme e di giorno, ripeto, brontolano fra di loro, però sono in combutta fra di loro per andare a fare atti malavitosi. Ho spiegato ben a botte. Bomben o esse, i disna da base. Vale un punto, Sì. Questa è la Silvana.
1: Pronto?
0: Visto che quelle che ci accomunano, in Tammi Ledret Pisa, et notte Ivana Ruber in sé, prendo anche questo, va bene, ed è i fanfinte et brever, i Ledret Pisa, sempre detto in un modo sano e dialettale. Allora, Tina di Suite 18, Silvana 25, ed brava, visto che ci accomuna tutti quando si va, io non parlo mai di Piacenza, infatti non ho avuto conferma dalla Tina che di solito mi dice che magari a Piacenza si dice quella Cayenne. Magari a Piacenza lo dicono, qui da noi assolutamente no. Poi non ci torno più su, se mi chiamano al bar che riuniscono, allora devo ritornarci. Stamattina erano lì a aspettarvi in tre che parlano il vernacolo. Allora nella eccola qua.
2: Ciao Vittoria, sono Nella.
0: Ciao Nella.
2: Ringrazio la Norma e gli metti un tuo brano. Grazie Vittoria.
0: Sarai esaudita in tutto. Allora, Norma, è un brano che ti dedica la Nella di Salso, che ti manda un bel saluto da Salso Maggiore, un ricordo al grande carissimo amico Guido Berioli.

0: bacione da salso e a tutti i miei salsesi che ho incontrato in giro. Era parole di Guido Berioli, parole con un piccolo aiuto anche dal sottoscritto, una bella canzone di Edoardo, la musica di Edoardo Spadaro, montaggio dell'amico Antonio Carabetta. Allora andiamo con un nome questa volta al maschile per voi della flottiglia, questa volta il G, G come Giuseppina, lo facciamo anche al maschile, stavolta il nome è al maschile, 30 punti per la flottiglia e 4 premi, 3 punti per cuor di coniglio, coloro che non hanno coraggio di giocare in diretta. Nome al maschile che inizia con G. Non sono poi molti, sono 6, 7, mettiamoli 8, non certo 15 come i numeri.
1: Pronto?
2: Giacomo
0: Rondinella,
1: Giacomo Puccini,
2: Gioacchino
0: Marat, Gioacchino Ndulenda Cater, Latino Gioacchino, Gioacchino, insomma. Sentiamo chi è qui. Sì.
2: Giovanni
0: delle bande nere, non San Giovanni in Contignaco. Allora, vi do un punto. Adesso vi do un punto, vale anche, anzi siete tutti fidentini che avete chiamato. È una di Varano, ma è di Salso, è nata sulla carta entità, è un nome famoso a Salso, famoso a Fidenza con la G, molto famoso in chiesa. Guardiamo se avete capito come ho impostato la domanda. Ecco, la capì Silvana. Sì.
2: Giorgio?
1: Chi è Giorgio? Chi è? Giorgio chi è?
0: Siamo stare. Pronto?
2: Giuseppe.
1: Chi è Giuseppe?
2: La chiesa di San Giuseppe.
0: Beh, sa, tagliando la testa al toro, Gabriele il diacono, che diacono, primo diacono a Salso, mamma mia, non collimiamo con le idee, proprio mamma mia, Gabriele Boselli, che è stato per tanti anni il cappellano, Silvana confermi, il cappellano nella chiesa dell'ospedale di Vaio, il grande Gabriele, un saluto anche alla moglie di Gabriele, sentiamo chi è il mio amico, senz'altro. Pronto?
2: Sì, conosciuto anche a Fidenza.
1: Gabriele, insomma, era il parroco
0: di Vaio, a parte a Salso, il primo diacono di Salso, l'ho detto, che accomunava tutte e due, forse più famoso a Fidenza che a Salso, perché in la camera mortuoria, et Fidenza al Garalò, adesso... Va bene, dai, andiamo. tira su il pistulen.
3: Battezzato è Gabriele. Il nome battezzato è Gabriele.
0: Benissimo, l'abbiamo sentito. Chi era Gelsomino? vabbè. Andiamo con l'amico Pietro. Pietro che non torna mai indietro. Ciao Vittorio, buona trasmissione a te, un saluto allo staff di Radio Montecanate, un saluto alla Mirella di Tabiano, un saluto a Roberto Boerio di Ivrea e naturalmente non dimentichiamo la cucciolotta, la mia stupenda cucciolotta, con dei Dig Dig, bellissimo brano, Viaggio di un poeta.

0: ho l'ultima richiesta, l'ultima, vedo solo un SMS, non vedo in segreterie l'occhiolino.
1: No, message.
0: No?
1: No, message.
0: No, quando dice no vuol dire che ho cancellato tutto. Perciò ultimo brano che poi metteremo dopo la domandina e dopo la pubblicità. Poi tutti a Salso e a Fidenza. Sapete dirmi, era il 6 di agosto del 94, esattamente 32 anni fa, moriva Domenico Modugno. In quale città italiana è morto Modugno? Io lo so. E chi se ne frega, voi direte, vabbè, permetterete che dica che io lo so. Eccolo, lo sa anche questa telefonata, che è l'unica, sì?
2: Lampedusa!
0: Lampedusa, lo sa anche Latina. Avete visto, 5 secondi esatti, quando Latina li azzecca, 5 secondi. Lampedusa, che era lì a fare una dimostrazione con tutti gli attivisti, tipo la flottiglia d'adesso, per la distruzione selvaggia dei tonni, che logicamente delfini, che ammazzavano barbaramente in quella isola Lampedusa, adesso famosa per tutt'altra cosa, ed era talmente arrabbiato che gli è venuto un infarto. Grande, mister Volare. Tina, non ti ho dato il punto, Cicciar però darmi il punto, 53 per la Tina, ed abbiamo la pubblicità.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento, perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: Non è solo musica, è un'emozione più.
5: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Allora, ultimo brano, come ho annunciato, che è richiesto da Angelo di Piacenza, dedicato a Roberto Boerio di Ivrea. Ciao Roby, e dedicato a tutti voi in ascolto. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Pietro per le belle parole scritte, Diletta per le belle parole scritte, grazie a Carlina, ciao Carla, grazie a Lauretta, un saluto ad Antonella che oggi anche lei è impegnata, non può fare le richieste. Comunque la richiesta di Angelo è molto bella, sono gli Hobby con Cara Fantasia. Ultimo brano in programma, poi Salso e Fidenza.

0: Pazienza! Allora, Silvana vi chiede cosa hanno gestito i coniugi frati nel quartiere Corea. Salso Maggiore, sapete dirmi in quale anno è stato costruito il famoso edificio di Piazza del Popolo? Sapete, salsesi, due salsesi che sono rimasti, ecco qui, Latina che risponde in un battibaleno.
1: È un negozio alimentare.
0: Alimentari, grazie. Tina, stavolta è andata molto male, è il famoso bar all'inizio di via Baracca, poi diventato famosissimo bar Lucia, ora il famoso bar Sole e Luna. Allora, in quale anno Mussolini, cose buone le ha fatte? È innegabile che non ha fatto solo una distruzione enorme da non ripetere mai più nella storia d'Italia, ma nel ventennio qualcosa di buono è stato a Salso, specialmente più che a Fidenza, una previdenza sociale mai eguagliata, una stazione ferroviaria fra le più belle d'Italia, una posta e telegrafi in stile dell'epoca e la famosa rotonda lì del Caini fatto dal fascismo dal periodo in che anno viene fatto lì in Piazza del Popolo, dove Piazza Fontana, nel 1943, perciò nessun vincitore né per Salso né per Fidenza. Adesso se vado, stavo parlando in francese che non lo so, je m'en vais a preparare il notiziario, ci sentiamo esattamente fra 10 minuti per le ultimissime notizie.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
9: Notizie Flash!
10: Notizie Flash!
11: Bene, volete adottare
1: adottare un cane e un gatto, EMPA, adozioni Parma.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, tutti lo sapete, la baita, oggi non solo, tranne il martedì, sempre, sempre aperta, la baita che vi aspetta, la baita per praticare qualsiasi sport alla baita, potete andare, ma anche Calicanthus non scherza, Calicanthus piante e fiori, quel negozio che vi segue dalla nascita alla morte. Calicanthus è tutto questo, Calicanthus è piante, fiori, composizioni, Calicanthus è un buon caffè caldo, Calicanthus è ufficio informazioni, per avere il piacere di pagare col sorriso sulle labbra le vostre bollette di qualsiasi genere, senza le code, schede telefoniche e poi Calicanthus. Qual è il pensierino? Poi farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la meravigliosa radio a comando vocale. Il pensiero del giorno: se per correggere hai bisogno di umiliare, non sai insegnare.

siamo anche con il nostro cagnolino, quel meraviglioso cagnolino che è Agata. Chi vuole Agata? 10 mesi di dolcezza, giocherellone, meticcio, taglia media. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Però attenzione, quest'anno apre prima, sarà il primo appuntamento domenica 31 maggio. Per informazioni contattate Maria Rosa 339 20 03 835. Ed abbiamo come dicevo, abbiamo le nostre notizie. Maldive arrivate alla Malpensa, le quattro salme dei sub, ricordiamolo. Le salme sono quattro italiani morti durante la drammatica immersione alle Maldive. Insieme a loro anche Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato i giorni scorsi. Le salme che sono sotto sequestro saranno portate all'ospedale di Gallarate Varese. Lunedì PM, su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico dell'autopsia sui corpi di tutte e cinque le vittime. Insomma, un qualcosa che poteva essere evitato, è qualcosa che vedremo cosa scaturirà. Intanto Mattarella Capaci, Capaci poi lo diremo, segnò la storia dell'Italia. Per Capaci morti per la giustizia. Ed abbiamo anche le elezioni comunali domani e dopo. Dopodomani, lunedì, come ben sapete, avremo, si vota fino alle 15, alla sera, nell'ultimo notiziario della radio, avremo i risultati, e sono sicuro che tutti avranno vinto, tutti avranno vinto, perché si poteva perdere di più. Perciò Dabrowski, cautela sul debito pubblico, ricorso al nuovo debito comune, l'indebitamento comune già realtà, lo dimostrano le nostre difese, Ucraina, ma ricordo che ha un costo, non è una soluzione gratuita, dice al vertice Ecofin a Cipro, per rafforzare la difesa competitiva, aggiunge, serve più crescita e una spesa fatta meglio. Diciamo che ormai dobbiamo autodifenderci. Riduzione dal 60 a 30 giorni per la consenzione delle accise trimestrali. Sono diciamo 300 milioni che verranno investiti per autotrasportatori. Tutte le questioni normative nel confronto del governo sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti
degli autotrasportatori, secondo quanto riferito in questo ultimo fine settimana dell'incontro. Il governo annuncia la proroga del taglio delle accise, sospeso il fermo dal 25 al 29 maggio. Come vedete, insomma, c'è stato un accordo che ha scongiurato il blocco di tutti i trasporti. Ed abbiamo ancora notizie che riguardano 34 anni fa la strage mafiosa di Capaci. Ricordiamo, in Sicilia morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, tre agenti della scorta. Ricordiamo, fu ordinato da Totò Riina. Vennero usati 500 chili di esplosivo piazzati in un tunnel sotto la sede stradale. L'evento scosse profondamente l'Italia e da lì si ebbe più sentore che lo Stato avrebbe fatto qualcosa di più contro le mafie. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso, tenetevi, in 26 anni hanno ucciso 95.000 persone, pari a una vittima annuale delle guerre, un dato allarmante, secondo cui organizzazioni criminali hanno cambiato il modo operativo di ricorrere a meno violenza. Così Giovanni Gallo, capo della sezione ufficio ONU contro il crimine organizzato a Palermo, sulle organizzazioni criminali mondiali nell'anniversario della strage di Capaci. Diciamo che sono capaci di tutto. Le mafie, 'Ndrangheta, Camorra, Santa Corona Unita, sono capaci di tutto. L'amministrazione Trump si sta preparando per attacchi ancora all'Iran, Dio ci salvi. Preparativi sono in corso, anche se Trump non avrebbe ancora preso una decisione, secondo i quali diversi funzionari delle forze armate, dell'intelligence, hanno cancellato i loro piani per fine settimana nella possibilità che vengano decisi nuovi attacchi. Ripeto, Dio salvi il mondo. Dio salvi il mondo da Trump. Iran, Stati Uniti, troppe pretese. Allora, il contropiano di Teheran dice che gli Stati Uniti hanno troppe pretese per quello che è il loro piano. Islam attendono l'ultimatum proposto di pace. Il ministro degli esteri iraniano ha detto al telefono con il segretario dell'ONU Guterres che Teheran è impegnato nel processo diplomatico nonostante i ripetuti tradimenti della diplomazia americana. L'Iran, con posizioni contraddittorie, è ritenuto eccessivo quello richiesto dagli Stati Uniti. Ripeto, è una mina vagante per me Trump. New York Times, Netanyahu escluso dai colloqui di pace, semplice passeggero, quanto scrive il New York Times, che sottolinea sarebbe stato sia in alleato nella guerra. Israele è stato in gran parte escluso da tutti i colloqui di pace. Il quotidiano statunitense parla di battuta d'arresto umiliante per il premier israeliano. Diciamo, il macellato
macellaio israeliano Netanyahu, macellaio, ripeto, ha ucciso 75.000 palestinesi quando ha occupato la striscia di Gaza. Ed bisogna dirle queste cose anche se se ne è parlato molto poco. Ed abbiamo Cina, sono 90 i morti accertati a causa di una violenta esplosione sotterranea in una miniera di carbone, quanto riferisce l'agenzia stampa. 120 minatori ricoverati in ospedale, mentre si cercano ancora un numero imprecisato di dispersi. Responsabili dell'azienda coinvolta sono in stato di fermo, forze dell'ordine, secondo quanto riferito nel quartier generale nelle operazioni di soccorso. Come sapete, in Cina non scherzano, non transigono queste cose come succede nel buonismo italiano. Ed abbiamo domani, domenica, soleggiata, calda, zero termico, 3700 metri, con temperature minime più 15, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Flash. Notizie flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale. Pubblicità su misura.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
6: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grezzo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Keeping me at a distance. Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si spazza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò, ai settembre tornerò, sono pronto.

sparisce, primavera verrà, sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà, salirò sul battello e non la fuggirò, sarò avvolto per sempre, la bacerò, e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più, ma il settembre lontano, dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà.

ripeterò, ma il nemico da sempre si cattura così. Apri bene la porta, fallo entrare da te. Lei l'ha fatto a settembre, lei l'ha fatto con me. E se

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali. per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.

bevuta a chiosa, il mio castello nascono da sole, vengono fuori già con le

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
7: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 23 maggio.
1: Oggi si festeggiano due santi. Il primo è San Desiderio, vescovo di Langres, che fu ucciso dai Vandali perché aveva difeso il popolo della sua città. Il secondo è San Desiderio, vescovo di Vienna, ucciso per ordine di Teodorico, re dei Goti.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Desiderio.
1: Il nome Desiderio è assai chiaro, non c'è molto da dire. Deriva dalla parola latina desiderium, che significa desiderio e che esprimeva il desiderio, appunto, della salvezza divina.

0: Nato il 23 maggio 1813, Richard Wagner aveva pochi mesi quando morì suo padre, funzionario di polizia a Lipsia in Germania.
1: Sua madre si risposò con l'attore e ritrattista Ludwig Geiger ed ebbe una grande influenza sul bambino.
0: Dopo aver assistito ad un concerto di Beethoven, Richard Wagner, ancora molto giovane, si mise a studiare musica. Trascurò gli studi. La madre insisteva perché si iscrivesse all'università, ma il giovane si appassionò soprattutto al gioco e alle allegre serate trascorse con i compagni e non esitava a battersi in duello quando occorreva.
1: A 16 anni fece eseguire un'ouverture per orchestra che fu accolta con stupore, tanto il suo genio sconvolse le tradizioni.
0: Come direttore d'orchestra, Wagner fu attivo in Francia, in Italia, in Svizzera e in Germania, sempre in preda a gravi difficoltà finanziarie.
1: Tuttavia, Wagner continuò a comporre, instancabilmente. Spesso il suo estro musicale, assai scenico, gli creò nemici, che però mai avrebbero messo in dubbio la grande creatività del maestro.
0: Alla fine della sua vita, il compositore si dedicò alla creazione del teatro di Bayreuth, in Germania, dove si rappresentarono le più grandi opere del secolo e dove, da allora, hanno avuto luogo i più importanti festival della musica.
1: Bayreuth è diventata anche meta di pellegrinaggi dei sempre più numerosi ammiratori di questo grandissimo artista.
0: Maggio 1947. Il generale Juan Domingo Perón è da un anno il presidente della Repubblica Argentina, grazie ai suffragi dei descamisados, gli operai e i contadini che possiedono soltanto la camicia.
1: Nel 1948 Perón vara un piano quinquennale che investirà 6 miliardi di pesos, ma la sua politica demagogica finirà per condurre l'economia argentina ad un grave deficit. Dopo 12 anni di dittatura, egli sarà costretto da una rivolta militare a prendere la via dell'esilio.
0: Cannes, 23 maggio 1980. Premio ex aequo al Festival Cinematografico a Kagemusha del regista giapponese Akira Kurosawa e All Day Jazz dell'americano Bob Fosse.
1: La Francia non è stata però dimenticata. Un premio speciale della giuria, presieduta da Kirk Douglas, va infatti ad Alain Resnais per Mio zio d'America.
0: E chiudiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i record.
1: Oggi è di scena una disciplina sportiva un po' faticosa, la maratona dei salti con i trampoli a molla. Campione indiscusso di questo sport è Steve Ennis della Pennsylvania, il quale è riuscito a compiere 100.013 salti consecutivi in 16 ore e 15 minuti.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo oggi, tutti lo sapete, la baita, oggi non solo, tranne il martedì, sempre aperta, la baita che vi aspetta, la baita per praticare qualsiasi sport alla baita, potete andare, ma anche Calicanthus non scherza, Calicanthus piante e fiori, quel negozio che vi segue dalla nascita alla morte. Calicanthus è tutto questo, Calicanthus è piante, fiori, composizioni. Calicanthus è un buon caffè caldo, Calicanthus è ufficio informazioni, per avere il piacere di pagare col sorriso sulle labbra le vostre bollette di qualsiasi genere, senza le code, schede telefoniche e poi Calicanthus. Qual è il pensierino? Poi farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la meravigliosa radio a comando vocale. Il pensiero del giorno: se per correggere hai bisogno di umiliare, non sai insegnare.

anche con il nostro cagnolino, quel meraviglioso cagnolino che è Agata. Chi vuole Agata? 10 mesi di dolcezza, giocherellone, meticcio, taglia media. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Però attenzione, quest'anno apre prima, sarà il primo appuntamento domenica 31 maggio. Per informazioni contattate Maria Rosa 339 20 03 835. Ed abbiamo come dicevo, abbiamo le nostre notizie. Maldive arrivate alla Malpensa, le 4 salme dei sub, ricordiamolo. Le salme sono 4 italiani morti durante la drammatica immersione alle Maldive. Insieme a loro anche Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato i giorni scorsi. Le salme che sono sotto sequestro saranno portate all'ospedale di Gallarate Varese. Lunedì PM su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico dell'autopsia sui corpi di tutte e 5 le vittime. Insomma, un qualcosa che poteva essere evitato, è qualcosa che vedremo cosa scaturirà. Intanto Mattarella Capaci, Capaci poi lo diremo, segnò la storia dell'Italia. Per Capaci morti per la giustizia. Ed abbiamo anche le elezioni comunali domani e dopo. Dopodomani, lunedì, come ben sapete, avremo si vota fino alle 15, alla sera nell'ultimo notiziario della radio avremo i risultati, e sono sicuro che tutti avranno vinto, tutti avranno vinto, perché si poteva perdere di più. Perciò Dabrowski, cautela sul debito pubblico, ricorso al nuovo debito comune, l'indebitamento comune già realtà, lo dimostrano le nostre difese, Ucraina, ma ricordo che ha un costo, non è una soluzione gratuita, dice al vertice Ecofin a Cipro, per rafforzare la difesa competitiva, aggiunge, serve più crescita e una spesa fatta meglio. Diciamo che ormai dobbiamo autodifenderci. Riduzione dal 60 a 30 giorni per la consenzione delle accise trimestrali. Sono diciamo 300 milioni che verranno investiti
per autotrasportatori, tutte le questioni normative nel confronto del governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti degli autotrasportatori, secondo quanto riferito in questo ultimo fine settimana dell'incontro. Il governo annuncia la proroga del taglio delle accise, sospeso il fermo dal 25 al 29 maggio. Come vedete, insomma, c'è stato un accordo che ha scongiurato il blocco di tutti i trasporti. Ed abbiamo ancora notizie che riguardano 34 anni fa la strage mafiosa di Capaci. Ricordiamo, in Sicilia morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, tre agenti della scorta. Ricordiamo, fu ordinato da Totò Riina. Vennero usati 500 kg di esplosivo piazzati in un tunnel sotto la sede stradale. L'evento scosse profondamente l'Italia e da lì si ebbe più sentore che lo Stato avrebbe fatto qualcosa di più contro le mafie. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso, tenetevi, in 26 anni hanno ucciso 95.000 persone, pari a una vittima annuale delle guerre, un dato allarmante secondo cui organizzazioni criminali hanno cambiato il modo operativo di ricorrere a meno violenza. Così Giovanni Gallo, capo della sezione ufficio ONU contro il crimine organizzato a Palermo, sulle organizzazioni criminali mondiali nell'anniversario della strage di Capaci. Diciamo che sono capaci di tutto. Le mafie, 'Ndrangheta, Camorra, Santa Corona Unita, sono capaci di tutto. L'amministrazione Trump si sta preparando per attacchi ancora all'Iran, Dio ci salvi. Preparativi sono in corso, anche se Trump non avrebbe ancora preso una decisione, secondo i quali diversi funzionari delle forze armate, dell'intelligence, hanno cancellato i loro piani per fine settimana nella possibilità che vengano decisi nuovi attacchi. Ripeto, Dio salvi il mondo. Dio salvi il mondo da Trump. Iran, Stati Uniti, troppe pretese. Allora, il contropiano di Teheran dice che gli Stati Uniti hanno troppe pretese per quello che è il loro piano. Islam attendono l'ultimatum proposto di pace. Il ministro degli esteri iraniano ha detto al telefono con il segretario dell'ONU Guterres che Teheran è impegnato nel processo diplomatico nonostante i ripetuti tradimenti della diplomazia americana. L'Iran, con posizioni contraddittorie, è ritenuto eccessivo quello richiesto dagli Stati Uniti. Ripeto, è una mina vagante per me Trump.
New York Times, Netanyahu escluso dai colloqui di pace, semplice passeggero, quanto scrive il New York Times, che sottolinea sarebbe stato sia in alleato nella guerra. Israele è stato in gran parte escluso da tutti i colloqui di pace. Il quotidiano statunitense parla di battuta d'arresto umiliante per il premier israeliano. È, diciamo, il macellaio israeliano Netanyahu, macellaio, ripeto, ha ucciso 75.000 palestinesi quando ha occupato la striscia di Gaza. Ed bisogna dirle queste cose anche se se ne è parlato molto poco. Ed abbiamo Cina. Sono 90 i morti accertati a causa di una violenta esplosione sotterranea in una miniera di carbone, quanto riferisce l'agenzia stampa. 120 minatori ricoverati in ospedale, mentre si cercano ancora un numero imprecisato di dispersi. Responsabili dell'azienda coinvolta sono in stato di fermo forze dell'ordine, secondo quanto riferito nel quartier generale nelle operazioni di soccorso. Come sapete, in Cina non scherzano, non transigono queste cose come succede nel buonismo italiano. Ed abbiamo domani, domenica, soleggiata, calda, zero termico, 3700 metri, con temperature minime più 15, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Affittiamo il carro.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì, ma crediamo d'essere chissà chi. A volte poi io mi domando dov'è che noi

Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi la